0: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli. Aioli. Aioli. Aioli.

0: better not treat me right. Just have to forget you after tomorrow night.
1: Aioli.
2: Aioli.
3: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
3: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
3: Aioli.
4: Aioli.
5: Aioli.
3: Aioli.
2: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli. Aioli. Aioli. Aioli. Aioli.